solo tu vida, calla solo tu vida, calla solo tu vida. Viene, viene, viene, viene.